Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

right.

0: You, my God, I would do anything for you, all for you. E tu niente, proprio niente per me. E non fai niente per me, lo so, non so che fai niente per me.
1: Morning Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dona.it.
0: Ma neanche la domenica fai qualcosa per me? A me no, domenica santifica. Santifica la domenica, fai qualcosa per me almeno la domenica, poi gli altri giorni non importa, puoi anche, no, no, puoi anche non telefonarmi, non contattarmi, non pensare a me, non avere cura di me, non darmi i soldi come al solito, come ogni giorno, hai capito? Niente, ma almeno domenica, dai, santifica la domenica.

devi santificare almeno la domenica, dico io. Cosa è successo? La prima pagina, oh, che belle notizie, questa è una bella notizia, questa è una notizia giusta, bella, stupenda.

0: islamici, lo sapete questo, no? Che odiava Mohammed odiava i gays, odiava quelli che erano appunto fuori dai canoni normali a livello naturale. Così dico io. Così diceva pure lui, che li odiava e li ammazzava tutti, dal primo all'ultimo, tutti ammazzati. Lui ne ha uccisi 56, Muhammetto. L'annuncio sul palco, l'evacuazione del parco Tiergarten, appunto a Berlino. Sono stato lì al Tiergarten a Berlino, bellissimo parco. Il caso di Bologna, dagli insulti alle minacce, ma questo lepore qua, questo sindaco, ma avete fatto? Bolognesi in ascolto, sono tanti che si stanno ascoltando adesso da Bologna, hai capito? Da San Luca lì, da Bologna. Ci sono anche i padri maristi lì di San Luca che ci stanno ascoltando. Insomma, come avete fatto a votare un tipo così? Ma è un delinquente, è un assassino, è un... non lo so, stato di diritto in pericolo. Finite, vabbè, è stato un errore degli agenti, lo dico da giudice, un nuovo filmato mostra sangue sul volto e sotto la testa. Non tutto, era drogato, era fatto e strafatto, sia chiaro. In due modo hanno fatto ieri le verifiche al suo corpo. Assalto degli incappucciati, altra gente qua che io la vedrei proprio espulsa subito. In OTAV, feriti 60 poliziotti, fiamme nel cantiere di Chiomonte. Blocco nero, così agisce la multinazionale degli antagonisti, e molti sono stranieri, tantissimi sono stranieri, francesi, tedeschi, roba del genere. Caro carburante, il pressing della Premier, rischiamo di farci male, ma è caccia alle coperture. Benzina scatta l'allarme prezzi, a Milano oltre 2,6 euro al litro. Schlein, basta annunci. Schlein, metti i tuoi soldi, no? Stupida Svizzera di... Mamma mia, quanto lo odio. Io non lo sopporto. Quando parla io cambio subito canale. Io, piccolo imprenditore del sud, pago 30 pieni al mese, così è un salasso. Basta, la Repubblica non è coerente, no, non la prende, l'ultima volta. Il mare è in ostaggio, 6.500 persone bloccate nel Golfo, la crisi è ormai globale. Tra gli evacuati della Gironda in fuga dagli incendi, dal cielo un temporale di braci. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. In Rai, mafia e massone, nuovo bufera su Ranucci, la destra ora chiarisca la polemica. Per Dadiba, Vannacci, i partiti filorussi all'assalto dei poli. Poi guardiamo un po' ombre russe su Pirlo, ora l'accordo al Pirlo, quello che prendo io la mattina, è il Pirlo, è lui. Ora l'accordo con CT rischia di saltare, i pirli ballano, aia, non posso più bere il pirlo. L'Odissea è un tesoro per Favignani, 250 milioni grazie al turismo da Colossal. Russia-Ucraina, missili balistici su Kiev, almeno due colpiscono il centro della capitale. Zelensky, attaccate nel Mar Caspio navi con armi per Teheran. Per Firenze cresce la fronda in Forza Italia, meglio il pareggio che sparire. Eh sì, è vero. Poi guardiamo però se ci sono altre notizie. L'omicidio, l'ho picchiato e poi bruciato, confessa il killer del giornalista. Investe un pedone, gli fanno fare alcol e droga, test, ma lui distrugge le provette e fugge. Bravo. Allora, si tuffa nel lago di Como per salvare il figlio e non di emergere, turista disperso. State attenti a soprattutto nei laghi come di Como, che è molto più freddo del lago di Garda, mi raccomando, perché se voi siete fuori a 30 gradi e andate nel lago che è 18 gradi o roba del genere, c'è questa differenza di temperatura, potrebbe essere la causa. La rivolta, temperatura record negli asili nido, malore tra i bimbi e educatrici, i genitori non paghiamo le rette. Giusto. Bene, con questo abbiamo veramente terminato. Adesso guardiamo se c'è Roberto Valeriani. C'è?
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo.

0: La nostra penisola di oggi 26 luglio. Oggi in Italia è previsto un aumento dell'instabilità con forti rovesci al nord e al centro, mentre il sud resterà più soleggiato. Nel dettaglio, al nord avremo instabilità diffusa con rovesci temporali anche intensi, locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Dal pomeriggio, però, il tempo migliorerà al nord-ovest. Le temperature andranno in calo, con massime comprese tra i 25 e i 30 gradi. Al centro l'instabilità aumenterà con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso l'Umbria, il Lazio e le Marche. Le temperature caleranno con massime tra i 27 e i 31 gradi. Al sud avremo tempo prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata, ma con tendenza a temporali in serata sulla Campania. Le temperature aumenteranno con massime comprese tra i 34 e i 39 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno generalmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 26 luglio 2026. È il 207° giorno dell'anno, 30ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 158 giorni. Si festeggiano i santi Gioacchino ed Anna, genitori della Vergine Maria. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:58 minuti e tramonterà intorno alle 20:35, la luna è gibbosa crescente. Oggi la giornata delle zie e degli zii, una ricorrenza istituita per celebrare il ruolo speciale che queste figure svolgono nella vita dei nipoti. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del polpo. Avvenne in questo giorno, il 26 luglio 1788, con la ratifica della Costituzione, lo Stato di New York entrò a far parte dell'Unione degli Stati Uniti d'America. Era l'undicesimo paese americano a confederarsi. Il 26 luglio 1887 venne pubblicato il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, con cui Ludwig Zamenhof pianificava la creazione di una lingua ausiliaria, l'Esperanto, per la comunicazione tra nazioni di lingue differenti, ritenendo inopportuno l'uso di una lingua nazionale in ambito internazionale. Il 26 luglio 1953, con l'assalto alla caserma Moncada a Santiago di Cuba da parte di un gruppo di ribelli, i cui comandanti erano Fidel e Raúl Castro, con Ernesto Che Guevara, prese il via la rivoluzione cubana. Il 26 luglio 1956 affondò il transatlantico Andrea Doria, 11 ore dopo essere stato investito dalla nave svedese Stockholm. Il 26 luglio 1983 l'Italia fu soffocata da una morsa di calore che fece registrare in molte città le temperature più alte della storia, su tutte Firenze con 42,6 gradi e 47 gradi in Sardegna. Il 26 luglio 2006, per lo scandalo di Calciopoli, venne revocato lo scudetto del campionato di calcio di Serie A vinto dalla Juventus. La federazione assegnò la vittoria all'Inter a tavolino. Nati in questo giorno, il 26 luglio 1856 era nato a Dublino il drammaturgo e scrittore George Bernard Shaw. Il 26 luglio 1928 era nato a Sassari il politico Francesco Cossiga, ottavo presidente della Repubblica Italiana. Il 26 luglio 1928 era nato a Manhattan il regista Stanley Kubrick. Il 26 luglio 1938 è nato a Nashville, negli Stati Uniti, il cantante Bobby Hebb. Il 26 luglio 1943 è nato a Dartford, nel Regno Unito, il cantautore, musicista e autore Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones. Il 26 luglio 1949 è nato a King's Lynn, nel Regno Unito, il cantautore, musicista e compositore Roger Taylor, batterista dei Queen e autore. Il 26 luglio 1958 è nato a Predappio, in provincia di Cesena, il chitarrista, cantautore, ingegnere del suono Giorgio Canali, esponente del rock and roll tricolore, attivo nei CCCP, divenuti poi CSI e PGR, ed ora solista di successo. Il 26 luglio 1958 è nato a Napoli il cantante e autore Nino Buonocore. Il 26 luglio 1966 è nato a Roma l'allenatore di calcio ed ex calciatore Angelo Di Livio, scomparsi in questo giorno. Il 26 luglio 1952 moriva a Buenos Aires, 33enne, la First Lady argentina Evita Perón. Era nata il 7 maggio 1919 a Los Toldos in Argentina. Il 26 luglio 2013 moriva a 74 anni il chitarrista J.J. Cale. Sue After Midnight e Cocaine, Cavalli di battaglia di Eric Clapton. Era nato il 5 dicembre 1938 a Oklahoma. Aforisma di oggi: gli amici sono quelli che ci aiutano a rialzarsi. quando le altre persone neanche sapevano che eri caduto. Questo è l'aforisma di un anonimo. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlandola. Vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Radio.stereo.it. Grande, grande, grande. Chi è grande, grande? Grande, grande. Allora, bene, abbiamo saputo tutto, il metodo, il calendario, tutto da Roberto Leliani, la sua viva voce è viva, eh? No, è viva.

Gaia, Bossa Nostra, 10 e 12 minuti primi di questa domenica meravigliosa, calda, calda, no, no, no, si sta coprendo un po' il cielo qui, dovrebbe arrivare qualche cosa, speriamo.

solo nostra, oggi è Sant'Anna, anche l'anno scorso era Sant'Anna, proprio oggi, 26 luglio, e cos'è Sant'Anna? Per Arco, dove vivo io adesso da un po' di tempo, insomma, è la festa appunto padronale, è una bellissima festa, sono le bancherelle, ci sono canti e balli, fanno anche l'anguria, danno l'anguria, una fetta d'anguria gratis, ci sono appunto quelli che danno, me lo ricordo l'anno scorso, io non posso mangiare l'anguria perché mi dà fastidio lo stomaco, ma i panini, fanno anche i panini e altre cose, e poi ci sono le, i banchetti dove fanno da mangiare e così via, insomma c'è una bellissima festa, spero che non sia rovinata da chi? Da brutto tempo per loro, solamente per loro. Beh, vado a fare un giretto vado a vedere appunto come l'anno scorso, farò un bel filmato e lo posterò su Facebook.

come dicevo, appunto, farò un filmatino così vedere appunto tutta questa gente. Cioè, c'era tantissima gente l'anno scorso, veramente tantissima, belle atmosfere, insomma, ogni tanto fanno qualcosa da queste parti. Organizzano appunto delle cose dove attirano moltissima gente da tutte le montagne qua attorno. Arrivano dalle montagne qui attorno e capiono, allora, e vogliono mangiare perché sono abituati, insomma, hai capito? Perciò non so in quale lingua, nel trentino. Però io ho parlato con certa gente anche in dialetto bresciano e mi capiscono abbastanza, In modo io adesso li capisco benissimo, dopo 2 anni che sono qua li capisco benissimo.

0: Vabbè, allora, 26 luglio 2023, adesso mi ricordo, sì, l'avevo detto, l'avevamo anche detto, avevamo fatto una sua canzone, Sinéad O'Connor, ricordate, cantante e cantautrice irlandese, nel marzo 1990 diventa la prima artista donna irlandese a comandare le classifiche inglesi con l'album I Do Not What I Haven't Got.
1: Un brutto tempo.
0: I Do Not What? What? No, hanno sbagliato? Hanno sbagliato. I do not want. Hanno sbagliato. What I never got. Non ho mai voluto quello che non ho mai avuto. Allora, è il trionfo vero, l'unico di queste dimensioni, visto che comanda le chart anche in America e in Europa, della cantante, merito soprattutto di una sua meravigliosa rilettura del brano Nothing Compares to You, ve ricordate? Magari lo facciamo dopo, dai, lo facciamo. The Prince, purtroppo un successo che non si ripeté mai più, purtroppo. E muore il 26 luglio del 2023.
1: Ma tu mi fai cantare.

Questa è l'ultima canzone di Leo Gassman, della famiglia Gassman naturalmente. E adesso è arrivata, guardate, io amo il mio computer che è velocissimo adesso. È arrivata la canzone di Sinéad O'Connor, tanto per, purtroppo, per ricordarla come grande artista del 1990, aveva fatto un album veramente meraviglioso. E aveva vinto tanti premi, milioni e milioni di dischi. Ascoltiamola con questa canzone, una delle più conosciute, come si diceva appunto, Nothing Compares to You. Nessuna cosa può essere comparabile a te. Sinéad O'Connor, morta esattamente 3 anni fa, nel 2023, 26 luglio.

0: Nothing Compares to You, The Prince, questo l'aveva fatto naturalmente nella sua maniera, mentre invece quello di Prince, nella sua versione, era molto più ritmato. Purtroppo un successo che non si ripeté mai più, anche a causa dei segni di squilibrio che caratterizzeranno gli anni successivi, costellati da episodi, dichiarazioni, comportamenti sconcertanti. Nel 2017 cambia il suo nome all'anagrafe con Magda David, nel 2018 Suada David, dopo essersi convertita all'Islam. È andato in paradiso? Ha trovato... Cosa ha trovato nel paradiso islamico? Non lo so, sicuramente i capelli probabilmente, perché non ha mai tenuto i capelli lunghi.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Già abbiamo con noi un cantatore italo-americano, Nucle, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti!
2: Senti, presenti questo bellissimo singolo, Danger Sexy, Questo sì. Pericolo sessuale, carina questa cosa.
3: Pericoloso e sensuale, sì.
2: Senti, questo brano che è dance, synth, pop e che c'ha anche delle influenze new funk, è molto bello. Ci sono i bassi che sono trascinati da synth degli anni '80, è un ritornello esatto. Che è fortissimo. Come ti è venuto in mente? Perché è proprio carino, raccontami.
3: Diciamo che le mie influenze ovviamente sempre nascono da piccolo, ascoltando il più grande intrattenitore, no? Perché poi così...
2: Michael Jackson. Lo so che tu sei un amante.
3: Le influenze poi rimangono, quindi cerchi sempre sì. Di fare un qualcosa che ti ha ispirato a fare questo percorso, no?
2: Sì.
3: È una cosa da sempre che mi piace fare.
2: Ed è bello perché tu racconti l'attrazione magnetica e la chimica di un incontro capace di accendere emozioni e trasformare la realtà in una festa senza fine. Un concentrato cioè, di leggerezza, ritmo e positività. Questo brano, ragazzi, è bellissimo, ascoltatelo dopo. Bravo, bravissimo.
3: Grazie.
2: E poi tu con la musica vuoi trasmettere un messaggio, se non ho capito male. Nella vita non bisogna mai arrendersi, anche quando tutto sembra crollare, bisogna cercare sempre, trovare sempre la forza di rialzarsi. Bravo.
3: Esatto.
2: Anche perché ho visto che tu hai avuto, cioè c'è stato un periodo che ti sei fermato, vero?
3: Sì, purtroppo sono capitati degli eventi nel mio percorso lungo... il percorso mi hanno purtroppo fermato per causa maggiore.
2: È un incidente che ti ha tenuto sei mesi quasi a letto.
3: Un incidente stradale che mi ha quasi tolto la vita. E quindi poi ho dovuto fare un sei mesi di allettato, sono stato allettato per sei mesi.
2: E chiaramente mi
3: ho ripreso e ho ripreso di nuovo poi a fare questo percorso.
2: È vero, ecco perché lanci pure questo messaggio di rialzarsi e riprovarci.
3: Esatto.
2: Giusta. Poi c'è stato questo tuo incontro col coautore e produttore Jay Adam, che ti ha aiutato molto, credo.
3: Jay Adam è stato il mio primo incontro che mi ha poi trascinato a poter raccontare tutto quanto. Abbiamo poi scritto altri brani e poi con la sua conoscenza poi ho conosciuto il nuovo produttore Sergio Aldini, che abbiamo poi scritto anche questo brano qua, Danger and Sexy.
2: Senti, a proposito, Danger and Sexy, sarà un singolo e basta o farai un LP, un EP, farai qualcosa, un album?
3: No, sì, c'è un progetto in corso di continuare dove puoi finire tutto quanto l'album e cose varie.
2: Ah, bello, meno male, allora noi ci risentiremo. Intanto diciamo tutti i riferimenti, ti possono trovare come Lucre, scritto Lukre, giusto?
3: Su tutti i social e anche su YouTube.
2: Oh, e così sapremo tutto, ma intanto lo risentirete perché ha detto che farà o un album NLP o altri brani, quindi lo risentiremo. Adesso ci ascoltiamo questo meraviglioso brano, Danger and Sexy. Grande, grazie!
3: Grazie a voi.

0: Grazie a Roberto Valeriani, thanks, many thanks to Roberto Valeriani.
1: Muoviti in allegria con Radio.Stereo.
0: E muoviamoci verso le ore 11 con grande musica, veramente, e qua il tempo si sta rovinando qua sul lago di Garda e soprattutto a Riva, Arco e così via, si sta rovinando. Andiamo avanti con la grande musica internazionale, con questo brano veramente notevole di un nostro caro amico che si chiama Shaggy Stevens, Alone.

1973, cosa è successo? È successo, sapete, si incontrano tante persone nella vita, chiaramente, poi succede qualcosa sempre, qualcosa di bello da ricordare in passato. 1973 con Simona, probabilmente James Blunt, no, è troppo giovane, 1973 non era manco nato. Allora, invece abbiamo Rod Stewart, che invece era nato, e come era nato, come artista e come tutto, insomma. Rod Stewart, la grande voce con This Old Heart of Mine, una delle più belle canzoni di Mr. Rod Stewart.

Questo mio vecchio cuore che ti ama tanto. This old heart of mine who loves you very much. Don't you know that also on Sunday? Oggi è Sunday, adesso sono le 10:50. Allora, chi c'è fra poco? Katusha Ruiz con Hit Parade. Hit Parade, quale Hit Parade? Quale Hit Parade? Adesso guardo che Hit Parade è Special Summer 2024. Mi raccomando, 2024, bello, bellissimo anno, 2024. A parte il 23 luglio 2024, che mi hanno buttato fuori di casa. Wrong on You, dedicated entirely to my beautiful lake.

Vabbè, dai. Era dedicata a lui. L'ho dedicata io, lo so che non sono stati loro, i Rolling Stones, a dedicare la canzone al Lago di Garda. Forse lo conosceranno, non lo so. Non so nemmeno che cavolo di band, che band sia. Allora, Joe Secada invece, Just Another Day, Today is a Beautiful Day. Yeah. C'è un po' di, come dire, di nuvole bianche, nuvole bianche però per adesso, arrivano le nuvole bianche, ogni tanto coprono il sole, però non sono, diciamo così, minacciose, molto minacciose, non sono nere, scure proprio, cazzate proprio. Beh, speriamo, adesso dopo questa canzone, dopo i Blue Boy, andiamo a fare una bella doccia e poi vai, ci immergiamo nel gran, ci sarà il gran casino, tanta gente alla festa padronale appunto di oggi qui a Arco di Trento.

domenica bestiale, una domenica con un po' di brutto tempo e guardiamo. Per adesso speriamo che tenga il... perciò me ne vado subito. Jolly Sunday to all of you. I hope you're gonna be alright all Sunday long until the end of time, of course, because I do love you all. Bye bye till then, may God bless you until tomorrow at the same time at 10 a.m. Buona domenica a tutti voi, a domani mattina alle ore 10.

Dopo la reunion, per Paola e Chiara, ogni estate diventa un banchetto di nuove hit. Festa totale è un tormentone con sonorità dance pop, ideale per la pista da ballo. 14° posto della nostra Hit Parade Italia.

13° posto per il brano elettropop dal gusto dance per la cantante Emma Marrone dal titolo Femme Fatale.

Il duo dei ricchi e poveri, Angelo Soggiu e Angela Brambati, dopo tanti anni di carriera, hanno avuto il merito di reinventarsi magnificamente, con giocosità e divertente autoironia. Ora è tempo di Aria, brano freschissimo dal ritmo ballabile, che troviamo alla 12ª posizione della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Figlia d'arte dello scomparso cantautore Pino Mango, Angelina Mango è una giovane promessa musicale. In 11ª posizione troviamo il suo singolo estivo, Melodrama. Sento ancora una...

0: sud.
1: Dopo una serie di azzeccati tormentoni estivi come Margarita, Guaranà e Pazza Musica in featuring con Marco Mengoni, Elodie ritorna anche quest'anno con il suo brano estivo Black Nirvana, decimo posto di Hit Parade Italia.

Il duo musicale indie pop rap italiano Comacose si fa strada al 9° posto ed entra nella nostra classifica Special Summer 2024 con il singolo Malavita, che incorpora alcuni elementi tratti dal flamenco e dalla pizzica.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi, estate 2024, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dalla Svezia, in particolare da Stoccolma, si attesta all'ottavo posto l'artista Darin, uno dei più importanti del paese, con la vittoria di 33 dischi d'oro e di platino e 8 album primi in classifica. Ci ascoltiamo il singolo dell'estate, Electric.

Settimo posto per la cantante Alessandra Amoroso, in duetto con la rapper Big Mama, ed il singolo Mezzo Rotto. Ritmo dance ed un ritratto di club, amori difficili e solidarietà femminile.

Saliamo in sesta posizione con Anna Pepe, in arte Anna, con il singolo 30 gradi, una delle regine dell'estate 2024. La rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out.

Il cantautore milanese Mahmood magnetizza l'attenzione del pubblico con strofe fulmine di vita vera nel singolo Ratatà e si attesta al quinto posto della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Ci avviciniamo sul podio dei tormentoni estivi di questa estate 2024. Al quarto posto si attesta la cantautrice e rapper italiana Rose Villain con il singolo latineggiante Come un tuono, in featuring con il rapper Gue Pequeño.

State ascoltando Hit Parade Italia Special Summer 2024 in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dopo il tormentone di Annalisa dello scorso anno, Mon Amour, la cantante ritorna in duetto con Tananai nel singolo Storie Brevi e raccontano in poche strofe leggere un amore totalizzante e un po' maledetto, lontano dal caos. Terzo posto di Hit Parade Italia.

Il nuovo brano estivo dell'amatissimo gruppo dei The Colors si attesta sul podio al secondo posto con il titolo Karma. Il singolo è stato inoltre utilizzato nello spot pubblicitario del cornetto Algida 2024 e nel videoclip ufficiale appare lo showman Fiorello.

primo posto assoluto per il re dei tormentoni dell'estate 2024, Sesso e Samba, firmato da Tony F e Gaia, che unisce la trap del rapper romano alla sensualità dei ritmi brasiliani della cantante di Amici.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024. Vi lascio con l'ascolto della sigla, il mio brano estivo Feel the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Danny Vignudelli e Dino Super DJ Mano, disponibile su tutti i digital stores del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Sotto il Pub, questa canzone 1976 con la grande Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. And now Gabriel Dussal, 1973, una bellissima canzone estratta da un album che io ho, quando ero a Copenaghen, avevo ascoltato almeno 10.000 volte. Happiness, it's just me and

0: 72 vergini hai a tua disposizione.
1: We're in heaven.
0: You're in heaven. And
1: we're
0: the virgins.
1: Heaven.
0: Ah, sparite. Disappeared. Disappeared. Grande, grande, grande. Mi ha fatto ritornare agli anni 70 questa interpretazione dal vivo di Bryan Adams, Heaven, dal vivo. Che voce, veramente stupenda, una bellissima canzone. Allora, i Beatles avevano fatto questa canzone che poi è stata ripresa da Janis Joplin nella sua versione, naturalmente con la sua voce molto graffiante, oh, Rusky Voice. Dopo due o tre bottiglie di whisky avevo questa voce qua.

Mamma mia, che versione veramente incredibile. Io mi ricordo quella di Bee Gees, che faccio pure io quella di Bee Gees, però è tutta un'altra cosa. Questa sembra un'altra canzone, veramente. Bene, col supporto di qualche bottiglia di whisky, era veramente meravigliosa. To Love Somebody dei Bee Gees, cantata meravigliosamente bene da Miss Janis Joplin. And now Somebody to Love with the Jefferson Airplane. Anche qui ci sono delle cantanti abbastanza notevoli. Se délivre de la peur d'être un... Ma oui, je suis...

faceva la colonna sonora a una pubblicità di materassi, che non dico il nome naturalmente, non posso dire il nome, farei pubblicità. E vabbè, dai, ma quei materassi lì, i Permaflex, quelli lì, dai, che ormai conosciamo tantissimo. 1976, è arrivata la canzone che mi ha fatto diventare qualcuno, quasi. Joe Miles, Music, 1976.

Just Like Starting Over. Ah, ricominciando da capo, difatti, dopo questa canzone, ricominciando da capo la sua vita, naturalmente, sempre con giapponesina là. Mamma mia, che l'ho vista.

Oh God, I fell for you, really. Avete sentito le chitarre? Ecco, adesso invece vi presento uno che la chitarra veramente sapeva suonare. Purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa. Paco de Lucia con Entre Dos Aguas, All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti. On Radio Punto Stereo, Dorai T.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Me Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti,

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lye Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muff, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

Wave. Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bean. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

arrosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarletto e l'Obutan. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che